0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: No, è il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi.

0: tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai, qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme co figa destinare.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi, ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso, oh, le porelle,
0: chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di Deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi

0: maledetto!
1: Inganna, profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggirmi, vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: che ti cada la testa.
1: Quel basetto mi passerà lontano, io bisogno di cercarlo lontano. C'è un bello
0: soffarlo che tocca,
1: quel basetto mi passerà lontano,
0: la bricola.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms, the future awaits you. Coursesnow.com.au, 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Ecco, danza secondo mi cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non istemiate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboristi un debito singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più.
6: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costecchio vostro dono, illibata serbo, copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
7: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
8: Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto.

amicizia, a voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio, io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appian felici. Marcellina si trovi.

Della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: vico che come l'altre son.
1: Non si può dare.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non fargli tutto questo alle vostre

0: dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria.
0: Liberatemi, Odella, questa furia.

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come scimpallo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

Ma sentite, ma combatte! Apri, io tremo! Applico! Apri! Per togliermi di treco!

0: truccone.
1: Che ne dite, mio ben, so far pulito?
2: Signor, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffo il caccio vil sia strapazzato?
2: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
1: Tal parola non vale un zero.
0: Voi non siete fatta per esser paesana.

è un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici.
1: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi, ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
1: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e allora mi

0: sua bella.
1: Oh, maledetto!
0: L'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi vede, pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: famosa diversa ragazze rinfrescatevi peggio vi tornerete fra pescole pazze tornerete a scherzare e ballare a scherzare e ballare e caffè cioccolata
1: azzerlina giudizio
0: sorbetti confetti
1: azzerlina

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: che tu dopo tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah già che vuoi tanto.

0: signorino, ma da me sorpreso ancor.
1: Da tua cugina.
0: Lo sceglier trovare in chiuso. Picchio.

0: tappeto al tavolino.
1: Vedo il panno!
2: Acco saveggio!
3: Crude stella!
4: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
3: Cadere non poti peggio!
0: Or capisco come va!
3: Giuseppe!

0: Avrà il senato ormai le sue discolpe udite, avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper pria di

0: dal balcone.
1: Dal balcone?
0: In giardino.
1: In giardino.
2: Signore, signore, tranquillino.
0: Seditura, seditura. In volto il vedesti.
1: No, ridi.
3: No.
1: Ridi.
0: Ti ha piacere sta zitto una volta. E tu sconti fa tanto che culto. Già che fatto una posta di acculto. Sono io stesso soldato di lì. Sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso?

0: chi salta su te così, il direbbe. Tu che dici?
1: E arrivato il ragazzo,
0: cherubin! E saputo, da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà.
1: Questo no, che il cavallo, io lo vidi saltare di

0: Vostre dunque saran queste carte che perdeste?
1: Orgilame, sono in trappola, sono in trappola.